0: Carina.
1: Mi piace la tua bella chioma Brina. Bruna?
0: Carina.
1: Ah, mi piace pure tua cugina.
0: Carina.
1: Oh, se qualche cosa si combina.
0: Carina.
1: No, non voglio dirti più ciao ciao bambina.

tu si peggi rififì. Tu in galera va a fermino. Sotto falto roga a piella da nascondo, sto che bella, sto che insista con te. Stai accorta pure, zio, si te pesca mezza via, non può fare guapparia, tu in galera.

Tu quan de bassa me fai venir na mossa, oi boca rossa que sfizia te va sa. Tu non lo sai, ma chi sto cor mio sospira e fa. Sei una bontà, per sto occhianire imbazzisce la gelatiere. O ragioniere non riesce a ragionare. Io candaniere sciacquando un bicchiere, sospira e fa. Sei una bontà, non lo vedo co barbiere, non sapone, guarda te. Mentre cliente a coppa seggia zombe dice, ma chi è? Tu quando

seggia zomba e dice: ma chi è? Tu quando passa mi fai venire mossa, poi bocca rossa che sfizzi e te va sa. Sei una pupata e tutto vicinato, sospira e fa: sei una bontà, sei una bontà, sei una bontà.